0: C'è da spostare una macchina. C'è da spostare una macchina. Disc jockey, c'è da spostare una macchina. Venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela. E basta.
1: Salvi, questa è la segreteria telefonica della facciata A. Siamo momentaneamente assenti. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.

proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

0: Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegati. Parla tu. Esatto. Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
1: Metti sul prossimo disco, se no ci penso io, capito?